0: non c'è un po' di vita naturale, ma se ne protege pas, forcément, il y a un jeu qui est disparu.
1: Écoutez, respirez, vivez, Phare FM.